0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.
3: Di na na na.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi torniamo al 1997, prodotto da un DJ olandese che si chiama Eric de Koning. Si firma Free Drives on a Vinyl. Questo è veramente un viaggione. Gris 2000.

0: Gris 2000 Free Drives on a Vinyl era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Ogni giorno alle 16 su One Dance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance. You love

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 con il progetto Zivago, famosissimi per Celebrate the Love. Questo è il disco che uscì prima, ce lo godiamo qui su One Dance. Si chiama Dreamer.

0: Zivago con Dreamer era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la

Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sei su One Dance, qui suona la storia.
2: Boom boom boom, non le mie se weo. Ma se boom boom boom, non vuoi per battere se weo.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Gigi D'Agostino è il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance, inserito nel suo primo album del 1996 e nella famosissima compilation degli anni 90. Sto parlando de Le Voyage. Ci ascoltiamo un pezzo dolce ma che fa viaggiare.

0: Gigi D'Agostino con la sua Happily, selezionata nel nostro spazio Disco Viaggio ogni giorno qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 6:01.

0: prontissimi e puntualissimi. Dopo il weekend ritorna la storia della dance. Buon lunedì 13 di luglio, buona estate a tutti voi. Danilo Brown e Jean-Luc Duval pronti a ballare anche oggi la storia della dance. Il primo è dei Naif.
1: La storia della dance.

0: disco che sono certo è rimasto nel cuore di tantissimi, o almeno di tutti quelli che hanno vissuto la dance dei primi anni del 2000, perché questo pezzo è uscito nel 2000 ma poi è diventato famoso nel 2001. Tra l'altro, adesso che mi ricordo, era anche il primo brano dello spot di Hit Mania Dance 2001, quella che tanto per intenderci usciva nel dicembre 2000. Gianluca, sei andato a ripescare lo spot? No, perché ieri sera l'ho chiamato e ho detto: oh, guarda che devi prendere lo spot di Hit Mania Dance 2001, che domani voglio farlo ascoltare nella storia della dance. Ce l'ha, e beh, ti lo va.
1: È uscita Hit Mania Dance 2001 con Naive, Picotto, Spiller, Planet Punk, Gigi D'Agostino, Kim Lucas e tantissimi altri. Hit Mania Dance 2001, come lei non c'è nessuno.
0: Mamma, che spettacolo! E adesso la nostra kick of the day, direttamente da quella Hit Mania Dance, Carolina Marquez, Bisex Alarm.

0: siano tutte delle hit, tutte che ti siano rimaste nel cuore, e ogni tanto tiriamo fuori queste chicchette tipo B-Sex Alarm. Tra l'altro Carolina Marquez era confusa nei primi anni 2000 anche con un altro progetto che si chiamava Art of Love, e facevano dei dischi un po' zozzi, cioè a sfondo sessuale. Non so se vi ricordate, ecco, aspetta un attimo, mamme tappate le orecchie ai bambini, non so se vi ricordate pezzi tipo Lo voglio duro.
1: Lo voglio duro.
0: Ecco, capito?
1: Il ritmo batte sulla cassa e non mi basta.
0: Con questo doppio senso che...
1: E non mi basta.
0: Hanno fatto un sacco di successi gli Art of Love.
1: Lo voglio duro.
0: C'era Lo voglio duro, Tromba. Poi suggeriscimi le altre.
1: Lo voglio duro. Che mente dentro, ritmo attivo,
0: ecco.
1: Progressivo. Trasgressivo.
0: Oh, però la base non era male, eh?
1: Progressivo.
0: Vi stimo, fratello.
1: Lo voglio duro. Che faccia male quando sale.
0: Eccolo lì.
1: Quando sale.
0: Si riferiva al ritmo, eh? Certo, certo.
1: Lo voglio duro. Un po' indecente. Sale, scende, non fa niente.
0: Mamma mia.
1: E sale, scende.
0: La chicca nella chicca. Prima B-Sex Alarm. Adesso un pezzettino di Art of Love. Ebbene, qualcuno aveva confuso Carolina Marquez con questo progetto. Nel senso, lei partì con Sexo, Fantasia, Energia e Sexo, Sexo, Sexo nel 1998. Allora le persone pensavano che la voce di Art of Love fosse Carolina Marquez. Invece non era così. Me lo confessò anche in un'intervista. Me lo confessò anche in un'intervista di qualche tempo fa. Senti un po'.
2: Si stava parlando dei dischi che contenevano degli argomenti tabù per l'epoca, e io mi ricordo che quando uscirono sia Sexo Sexo che poi Amore Erotico che B-Sex Alarm eri un po' avanti, nel senso che non c'erano tanti dischi che
3: no
2: trattavano.
3: Ho aperto, diciamo, una, come si dice,
2: un filone
3: un po' trasgressivo, e poi sono usciti tantissimi dischi con questi argomenti, ma non sono stati mai censurati come sono stati censurati i miei.
2: Ah sì, perché te l'hanno censurati a te?
3: Sì, Sexo Sexo è stato censurato da molte radio, e poi con la richiesta del pubblico poi alla fine lo hanno sbloccato e via.
2: Lo hanno messo lo stesso, vedi, quando una canzone fa successo della censura non gli interessa niente. La gente dice, senti, a noi il disco ci piace, effettivamente, ecco. Poi è stato un successo.
3: Poi ovviamente tutti gli altri dischi dopo Sexo Sexo, cioè la gente ormai era abituata.
2: Certo, allora ricordiamo una cosa molto importante, tanti hanno copiato il modo di fare di Carolina Marquez. Mettiamo una pietra sopra al discorso di Art of Love. Io non so se vi ricordate i dischi Lo voglio duro, Ti sento dentro. Qualcuno pensa, sbagliando, che la voce sia di Carolina Marquez. Lo dice lei in carne ed ossa, non è Carolina Marquez.
3: No, non sono io, la produzione era la stessa e gli stessi miei produttori, cioè il gruppo di produzione di quell'epoca, mi aveva fatto una specie di clone in italiano.
2: Sì.
3: E però ovviamente, vabbè, è finita.
0: Facciamo un grande applauso a Carolina Marquez, super ospite qualche tempo fa della storia della Dez.

Arrivò subito dopo Get It Done, era il 2002, molto dolce, si chiama Loving You, il disco di Pabst & Scar, che insomma ci hanno donato negli anni un sacco di soddisfazioni. Riviviamo tutti i successi della musica dance, dell'house e della progressive. Ogni giorno c'è la storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Arriva anche ATB, questo è Don't Stop.

arrivo subito dopo 9 PM e infatti il riff di chitarra è quasi simile. Si chiama follow up in gergo, ovvero il disco che arriva dopo un grande successo. E il DJ Andre Tannenberger nel 1998 si inventò, mentre stava testando un nuovo banco suoni, quella famosissima 9 PM, e subito dopo fece un disco sempre con quel suonino. Era proprio questo pezzo qui che si chiama Don't Stop. Tra l'altro ATB ci ha donato poi anche lui, vedi, un sacco di soddisfazioni con pezzi come Let You Go, ha fatto il remix di You Are Not Alone, e ce n'era un'altra bellissima che voglio ricondividere qui con voi, si chiama Fields of Love.

0: pezzettino di Fields of Love, bellissima, ATB nella storia della dance.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

stata il 30 giugno del 2014, cantata da Sam Martin e prodotta anche da Avicii. È giusto e doveroso ricordarlo, perché questa è sulla falsa riga di Wake Me Up, ovvero quell'unione tra il country e la musica dance. Prima Gabry Ponte ed Erica con I Don't Know. L'album di David Guetta, dal quale venne estratto Lovers on the Sun, si chiama Listen. C'erano dei pezzi clamorosi tipo Dangerous, c'era What I Did for Love, Bang My Head, Hey Mama, e poi un disco che mi piaceva tantissimo, era Sun Goes Down. Questa è bellissima, quando parte ti dà una carica pazzesca.

avevano fatto un sacco di successo. Era Booyah Here We Go, si chiamava Booyah, ma non Here We Go, perché quello era un pezzo degli anni 90. Signore e signori, arriva Sweet Dreams, la versione remix è di Steve Angello.

Urban Mix, questa è la sua versione, tra l'altro poi di Sweet Dreams ne esistono un sacco di mashup, remix, insomma negli anni credo che sia il brano, uno dei brani sicuramente più importanti degli ultimi 50 anni. Tra l'altro, non so se vi ricordate, ma qualche mese fa vi ho fatto ascoltare anche un mashup insieme ad Eminem. Ecco, quando l'abbiamo fatto sentire nella storia della dance è successo un macello, messaggi, gente, oh no, fateci risentire quel mashup. Ebbene, ogni vostra richiesta, cioè, viene esaudita. Jean-Luc, quando vuoi.

0: pezzettino di mashup tra Eminem e Sweet Dreams qui nella storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.
4: Ci

Blue facevano cover di brani importantissimi come questo che arriva dal 1978, ne abbiamo parlato un sacco di volte. L'originale era di Dominic Troiano, ma noi degli anni 90 ci siamo affezionati a questa versione di W. Tra l'altro ce n'era anche un'altra, il remix Eurodance, perché sapete l'Eurodance è uno stile di musica nata appunto negli anni 90 in Europa. Allora, dato che probabilmente questa versione era un po' troppo pop per il mercato europeo, decisero di farne un remix e ve ne faccio sentire un pezzettino, chicca nella storia della dance.

a dire la verità è quasi simile, è quasi uguale, però si facevano anche i remix dei remix dei remix, cioè nei vinili degli anni 90 c'erano 6 versioni di una stessa canzone, si produceva proprio sempre, cioè tutti i giorni, e si produceva per la voglia di produrre e far ballare, mica per farsi i soldi, anche per farsi i soldi, no, perché sennò sembra sbagliato. Adesso

1996, come detto poc'anzi, grande pezzo di Sandy Beer mixato dai Deep Dish, Make the World Go Round, ballatissimo in quell'anno, ma tuttora insomma rimane uno dei dischi cardine degli anni 90. Tra l'altro Sandy Beer, questa famosa cantante, in realtà se non sbaglio inglese, anzi no, da New York, cantante americana, si chiama Sandra Barber, pensate, ha registrato il suo primo singolo nel 1992, si chiama Feel Like Singing, sentite che perla.

0: Avete sentito che eleganza? Mamma mia, il primo singolo di Sandy B. Come detto poc'anzi, risale al 1992. Oh, mi è venuta la pelle d'oca, io le voci così. Feel like singing. E adesso continuiamo sempre eleganti con la Chicca of the Day.
1: La storia della dance. Chicca.

è un grandissimo mashup The Source insieme a Candy Station, You Got The Love da una parte, 1991 dall'altra, però c'è il disco di Frankie Knuckles, Your Love, la nostra super kick of the day. Siamo elegantissimi, giusto e doveroso ricordare insomma che You Got The Love, la prima versione, risale sempre al 1986 e questo brano, a dire la verità, venne coverizzato due volte nel 2009 da Joe Stone e da Florence and the Machine. Era questa versione qui.

bellissima. Vabbè, magari qualcuno si ricordava anche e soprattutto la versione del 2009, anche se insomma dipende dall'età, no? Magari i ventenni, i venticinquenni, oggi sgrammatico, è lunedì, per quello. Lo dico, magari i più giovani si ricordano più di questa versione di Florence and the Machine, però in realtà, come già detto, l'originale era dell'86.

0: ufficiale della colonna sonora di Braveheart, fatto da DJ Sakin and Friends, si chiama Protect Your Mind. C'era un periodo nel quale i dischi progressive riprendevano le colonne sonore di grandi colossal, appunto come Braveheart. Un esempio è insomma il remix di Titanic. Abbiamo tirato fuori una perla, sarebbe una Kick of the Day, ma in realtà è il nostro disco viaggio.
1: Disco viaggio.

0: si chiama Life So Change, firmato Blue Nature, il nostro disco viaggio qui nella storia della dance.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: La storia della dance.
1: La storia della dance
2: con Dino Brown.
3: Stai ascoltando One Dance,
4: un emittente del gruppo Radio Number One.
5: One Dance.
6: Sono le 7:02.
0: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
7: Diciamo, è un momento molto importante perché stiamo per presentare un gruppo che per la prima volta si esibisce su un palcoscenico italiano.
8: Tra l'altro la stampa inglese parla benissimo di loro e dice che sarà la prossima band del futuro, proprio la vera band del futuro. Sì. Ti vedo un po' strano, no?
7: Ti vogliamo presentare perché i nostri amici italiani
8: sono
7: qui, sono impazienti
8: dietro,
7: di sentirli. Ok, allora
8: la canzone Stage Ones,
7: gli Ultra!

1998, gli Ultra con Say It Was. Mamma mia, abbiamo tirato fuori uno di quei dischi che a me piaceva tantissimo, vi dico la verità. Poi gli Ultra, è vero, hanno fatto solo quel pezzo e sono spariti nel nulla. Tra l'altro pensate che la nazione dove hanno avuto più successo è proprio l'Italia, perché nel resto del mondo il disco non è che sia proprio andato così alla grande. Ma mi ricordo che su MTV il video di Say It Was passava milionate di volte, e forse per quello la generazione di MTV si innamorò di questo disco qua. Tra l'altro poi gli Ultra ebbero un discreto successo anche in Inghilterra, tant'è vero che aprivano anche i concerti dei Boyzone, un'altra boy band famosissima. Ve li ricordate?

questa la dovremo suonare nel nostro spazio Non Solo Dance, Boyzone Picture Review. Gli Ultra appunto aprivano i concerti di quest'altra grande boy band capitanata da Ronan Keating, una bella perla della storia della dance.

scoprire i cassettini più remoti della memoria. Io lo dico sempre, la storia della dance non è una semplice trasmissione radiofonica, bensì una materia va studiata, l'ho già detto forse una volta, ma lo ridico per tutti quelli che erano disattenti, l'originale di questo pezzo è di Marion, 1985, senti un po' qui.

bellissimo tra l'altro anche questo pezzo, eh? Kyle Lake, Marion, 1985, invece la versione degli Yes, Everything Is Alright, era del 2002. Come ho detto poc'anzi, la storia della dance è una materia e va studiata.

pezzo degli Edge of Universe, si chiama Afterlife, dal 2001, prodotto tutto italiano, dietro al quale tra l'altro si celava Saverio Ariemma, che poi è il coreografo di Striscia la Notizia. Probabilmente qualcuno non lo sapeva, questa è un'altra chicca, insomma, che vi svelo qui nella storia della dance. E poi il grande Vanni Giorgilli, uno dei produttori più importanti di inizio anni 2000, c'era lui dietro il progetto Hotel St. George insieme a Roby Santini, ne abbiamo parlato un sacco di volte, sempre lui ha prodotto Gita, quelli di No More Turning Back, te lo ricordi questo pezzo qui? Oggi veramente chicche su chicche, eh? Dietro a questo progetto c'era anche Brigitte Nielsen, o Brigitte che dir si voglia. No More Turning Back. Grande Vanni, lo saluto.

a me sto suonino mi mandava fuori. Avevo anche il vinile, chiaramente. Avevo il vinile. Un altro progetto dietro al quale si celava Vanni Giorgilli era firmato Rebus insieme a Molella. Questa veramente è una chicca quasi introvabile. Si chiama Shut Up and Dance. Forse questa non te la ricordi. O forse sì, se sei un affannato della dance come il sottoscritto.

0: Sono certo che qualcuno di voi se la ricordava. Forse il 2%, ma Rebus, Shut Up and Dance. Ma attenzione alla vera chicca, perché Vanni Giorgilli produsse anche un disco progressive nel 1996. Era firmato Nostradamus. Si chiama L'ultima profezia. Questa è veramente, cioè, è una chicca. Attenzione, perché arriva la voce di Nostradamus, eh? Meraviglia. Sale piano piano. Forse è troppo piano. Arriva, arriva.
1: Nel settimo mese dell'anno 1999 verrà dal cielo un grande re del terrore. 20 anni del regno della luna passati, il regno di un altro comincerà all'inizio del terzo millennio, quando il sole avrà i suoi giorni oscuri. Allora la mia profezia sarà realizzata e superata, superata, superata, superata, superata.
0: Mamma che chicca! L'ultima profezia. E vai con i cassettini. Vi stimo, fratelli. Era anche in qualche famosa compilation questa qui, eh? Jean-Luc, potevi anche tagliarla, ma tanto non lo fai mai. Dico, oh, mi raccomando, tagliali i dischi, così non li sentiamo 8 minuti. Niente, lui si diverte a farmi sclerare.

0: proprio il classico suono del 1996. Un sacco di dischi hanno questo riffettino qui. O meglio, riffettino, questo suono usato per la Progressive Dream. Bella chicca. E adesso, a proposito di Dream, Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

1997, firmato da Crisci Mauro, ovvero CM, si chiama Dream Universe. Gli ho anche dedicato recentemente una pillola di storia. Vi ricordo, come faccio tutti i giorni, seguiteci anche sui social YouTube, Facebook e Instagram, e basta cercare la storia della dance.

beccato il 9 dicembre del 2011 è uno dei pezzi più importanti degli ultimi 20 anni. David Guetta insieme a Sia con Titanium, scritto a 4 mani anche da Afrojack, o meglio a 6, perché c'era anche Sia e il grande Twin Fort, quindi vedi, le mani sono

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: One Dance. Qui suona la storia.

tema di Linear Home Malley, ripreso poi da Gloria Gaynor nel 1992, e questo è il remix aggiuntivo del 97 o 99, adesso non ricordo, perdonate, ho avuto un attimo di defiance, di Alex Natale che insomma aveva già collaborato con Gloria Gaynor per Oh What a Life, quella sì mi ricordo dall'estate del 1997 perché era contenuta anche nella compilation Hitmania Dance, appunto estate del 97. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana probabilmente. Ecco, come tante volte succede che la cover di Gloria Gaynor andò meglio dell'originale. È successo anche ad esempio per The Best di Tina Turner. In realtà il disco non è di Tina Turner, bensì di Bonnie Tyler. Successe anche con uno dei più grandi successi di Whitney Houston, I Will Always Love You, che in realtà era di Dolly Parton e non suo. E vabbè, a proposito di Whitney Houston, ce l'ascoltiamo con il remix dei Freemasons

Million Dollar Bill, Whitney Houston, la versione remix dei Free Madison Screen nella storia della dance, che è una materia e va studiata. E allora vi dico da dove arriva la base dell'originale di Whitney Houston. È un disco di Lola Hutton Holloway del 1976, si chiama We're Getting Stronger. Proprio all'inizio Whitney Houston ha preso questa base qui. Sotto è Million Dollar Bill, eh?

0: ci sono dubbi. E poi parte We're Getting Stronger. A proposito di Lola Hata Holloway, è la protagonista del nostro Disco 80.
1: La storia della dance. Disco 80.

grande perla di Loleata Holloway, Love Sensation, mamma mia, uscita nel 1980, tra l'altro campionata anche dai Black Box con Ride on Time, dai 49ers con Touch Me, insomma da questo disco ne sono nati altri 400-500, non lo so, comunque ha fatto la storia degli anni 80, super perla nel nostro spazio disco 80, tra l'altro poc'anzi abbiamo ascoltato il remix dei Freemasons di Whitney Houston, ecco, una versione ufficiale di Love Sensation, la fecero uscire proprio i Freemasons nel 2006, ve ne faccio sentire un po'.

Arriva, arriva, arriva. Sembravo quello delle giostre. Non so perché mi è uscito sto arriva, arriva, mezzo spagnolo. Vabbè, ogni tanto è così. Love Sensation.

con tutto il rispetto del remix, però l'originale è veramente imbattibile, L'ascolteremo integralmente qui nella storia della Dance Love Sensation, Freemasons Remix.

That Music era il 1994, riprende chiaramente il disco degli Alphaville, anche se la mia preferita del gruppo tedesco rimane Big in Japan. Magari l'ascoltiamo questa settimana qui nella storia della dance, ma adesso la palla va al grande DJ americano Armand Van Elden, la voce di Dwan Harden, arriva You Don't Know Me.

0: è Armando, Armand Van Elden.
1: Carmine.
0: Di nuovo.
2: Carmine.
0: Se si chiamava Carmen Van Elden, anzi Carmine Van Elden, avrei detto Carmine, ma invece Armand.
1: Carmine.
0: No, mi dispiace.
2: Carmine.
0: Mi dispiace, non c'è nessun Carmine qui, ok?
1: Carmine.
2: Carmine.
0: Yeah, ormai è diventato un tormentone. Armand Van Elden.
1: Carmine.
0: No, basta, Gianluca.
2: Carmine.
0: Con You Don't Know Me, la voce di Duane Arden. E adesso una bella chicca, Live Element con Be Free.

0: riprende il disco di Belinda Carlisle, Live Your Life to Be Free, questo dei Live Element, l'ultimo di oggi a proposito di anni 80 e di Spagna.
1: Disco 80.

0: ricordi, quanti cassetti che si riaprono, e il pezzo che va a chiudere la storia della dance. Torniamo domani, un abbraccio a tutti da Dino Brown, ciao.
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance. Sono le 7:59.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom. La crisi del Golfo. Nella notte 5 ore di raid americani sull'Iran, Teheran colpisce due navi a Hormuz, un morto e 8 feriti. E lo stretto di Hormuz resta nelle mire di Donald Trump. Imporremo il blocco navale, saremo noi a imporre una tassa di navigazione. Nata a Parigi la coalizione dei paesi europei per lo scudo antimissili balistici ieri. Nuovo summit della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev con almeno 25 capi di stato e di governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky. La premier Meloni a Doha per la cerimonia della scomparsa dell'emiro del Qatar Al Thani. Ieri la premier a Palermo nella commemorazione della strage di Capaci.
6: Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa di leggendario ed era disposta a tutto.
5: Raggiungerà il suo picco tra oggi e domani il caldo africano che attanaglia l'Italia, bollino rosso per Brescia, Firenze, Perugia e Torino. In Piemonte grave emergenza idrica, la regione chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Sport mondiali, si conoscerà stasera la prima finalista alle 21 italiana a Dallas, di fronte nella prima semifinale Francia e Spagna. È tutto, a più tardi.
7: The end.
8: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nell'appuntamento classico con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi riascoltiamo un pezzo del 1996 di Valiz e Antolini che si chiama History, che è stata ripresa l'anno scorso dal nostro Dino Brown insieme a Nick Peloso, Valiz e Antolini, che sono stati richiamati in causa con questa nuova versione di Our History. Diventa così il titolo di questa canzone che ascoltiamo in versione originale dal 1996.
0: Contaminazioni.

History di Dino Brown, Nick Peloso, Valez e Antolini va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Valez e Antolini con History. Ed è tutto da parte di Michi Boselli. Alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. È tornato Jack Jones, questa è Pulling Me Back. 6 foot 2, eyes blue, I'm into it.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1997. In piazza del Plebiscito a Napoli. DJ Dado Coming Back.
2: Tra i tanti successi di quest'estate sicuramente avrete ballato tante ma tante ma tante volte Coming Back, il successo di DJ Dado.

0: Festival Bar 1997, DJ Dado, coming back. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: I suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.

0: Glory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti e benvenute su Undance, bentornati e bentornate nella Memory Chart. La nostra macchina del tempo è pronta per immettere la data. Si torna nel passato della dance nella primavera del 1993 con 5 pezzoni che hanno fatto la storia anche in discoteca. Tra le più forti in quel periodo, gli 883 con questa canzone, Sei un mito.

quante volte l'abbiamo cantata anche in discoteca a squarciagola. Sei un mito degli 883, la prima di questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che ci ha fatto tornare nella primavera del 1993. E con la prossima andiamo in Svezia, cantante svedese lei, la bella e brava Leila Kay con Open Sesame.

Sesamo, si diceva un tempo. Leila Kay ce l'ha ricordato con questo suo progetto intitolato Open Sesame. Siamo nella primavera del 1993 in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart live su Undance, ma anche in app e dub. E adesso con What Is Love, un super classico, Hathaway. What is love?

colonna sonora del film con Raoul Bova, Piccolo Grande Amore, quando la principessa Sofia guardava uscire dalle acque il bel Raoul nel 1993. Era Hathaway, appena sentito e ballato con voi qui su Undance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 1993 anche questa di Robin S, Show Me Love.

brividi lungo la schiena, signore e signori, con le più forti della primavera del 1993. Siamo praticamente sul podio con More and More di Captain Hollywood Project, che va a chiudere questa puntata firmata Memory Chart. E noi della Memory Chart torneremo prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, il funk e il soul delle Stargard che nel 1979 portarono a successo questa Wear It Out.
0: One Dance Classic.

0: Wear It Out, Stargard, qui su One Dance, al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:59.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: Maxi blitz contro l'andrangheta scattata all'alba in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati colpite le storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello, dedite anche al narcotraffico. L'ex fidanzato di Aurora Attila ha confessato di essere stato lui a uccidere la 13enne gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni, ha cambiato versione, si è anche scusato per il gesto. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Dopo l'uccisione di un messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'immigrazione dell'ICE a Bedford nel Maine colpiscono a morte in una sparatoria un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. Il presidente della Camera dello Stato auspica l'indagine dell'FBI. Terza ondata di caldo sull'Italia, tra oggi e domani il picco bollino rosso per Perugia, Firenze, Brescia e Torino. 14 città in arancione, il Piemonte in emergenza idrica chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Mondiali, alle 21 italiana a Dallas, la prima semifinale Francia-Spagna, domani Argentina-Inghilterra. È tutto, a più tardi.
9: The end.

0: Nuova puntata di Ten Dance qui su One Dance. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti e noi siamo quelli che prendono un trentennio, lo passano al setaccio e cercano di scoprire che cos'è accaduto nel frattempo di 10 anni in 10 anni alla musica dance, partendo dai suoni, le tendenze, ma soprattutto i protagonisti. Come faremo in questa prima sequenza? Tra poco, dal 2024, risentiremo This Time di Dino Brown e Vivian B. 10 anni prima, dal 2014, Coldplay con A Sky Full of Stars nella versione remix di Hardwell. Apriamo la sequenza dal 2004 con Gigi D'Agostino e Silence.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: This Time, Dino Brown e Vivian B dal 2024, dal 2014 Coldplay con A Sky Full of Stars nella versione remix e dal 2004 abbiamo risentito anche il mitico Gigi Daga con Silence. State ascoltando Ten Dance solo qui su One Dance, io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti, ci potete seguire in FM, in DAB e sulla nostra app, e se ancora non l'avete scaricata andate su Google Play o Apple Store, cercate One Dance, scaricate l'applicazione e portateci sempre con voi. Siamo pronti con la prossima sequenza? Noi sì, e quindi voi alzate il volume perché tra poco dal 2023 risentiremo Peggy Goo con It Goes Like Na Na Na. 10 anni prima, dal 2013, Alessio e la bellissima If I Lose Myself. Apriamo la sequenza dal 2003 con Giorgio e Andrea Prezioso e la voce di Marvin con un grande successo del mitico Franco Battiato, Voglio Vederti Danzare.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Peggy Goo, che pezzone questo, dal 2023, dal 2013 anche Alesso con If I Lose Myself e dal 2003 abbiamo risentito anche Preziose Marvin con Voglio Vederti Danzare. State ascoltando Tendance qui su One Dance, volete riascoltare questa o altre puntate? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app nella sezione Reloaded. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti e siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendance di 10 anni in 10 anni. Infatti vi riporteremo dal 2022 fino al 2023 e lo faremo tra poco con Ritmo di Rafa e Fella dal 2022. Dal 2012 anche David Guetta e la voce di Sia con Titanium. Apriamo la sequenza con un disco veramente fresco. Dal 2000 Monica Bragato, in arte Mooney con Dove.
1: Tendance, ogni giorno su One Dance.

quello che non manca mai qui su One Dance, Rafa e Fella dal 2022, dal 2012 anche David Guetta con Titanium e dal 2002 abbiamo risentito anche Mooney con Dove. Attenzione, perché come avrete già intuito dalla sigla in sottofondo, molto fighetta, è arrivato il momento pettinato di Tendance, il momento l'elegante, e risentiremo Room 5 con Make Love.

0: lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
8: Sei su One Dance.

I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance, nel nostro imperdibile appuntamento con One Dance Classics. Ben ritrovati da Lauretta, protagonista l'immensa Tina Turner con The Best, canzone originariamente interpretata da Bonnie Tyler nel 1988, portata al successo l'anno dopo da Tina Turner.
0: One Dance Classic.

0: su One Dance al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9 e 59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Italia nella morsa della terza ondata di calore, con temperature che potrebbero toccare i 45 gradi in Sardegna. 4 città, bollino rosso: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Domani saranno 7, mentre sono 14 le città in arancione. Grave emergenza idrica in Piemonte, che chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre Teheran avvia l'esame progetto legge sullo stretto di Hormuz. Il presidente USA rilancia: saremo noi a controllare il passaggio, faremo pagare il 20% del valore del carico. A pochi giorni dall'uccisione di un messicano a Houston, gli agenti dell'ICE, protagonisti di un'altra sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione e di frontiera. Il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi. La sua nomina dovrebbe avere il via libera oggi in occasione del Consiglio dei Ministri. Attualmente Stazzi è segretario generale dell'antitrust. Mondiali alle 21 italiana a Dallas, prima semifinale, Francia-Spagna. È tutto, a più tardi.
2: The End. Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che vi riporta oggi al 1998 con la canzone Narcotic dei Liquido, gruppo tedesco. L'album si chiamava nello stesso modo ed è una canzone che fa sempre la differenza quando hai voglia di fare festa in giro per locali, e se il DJ la mette nel momento giusto è la canzone adatta da ascoltare anche oggi alla radio su One Dance. Canzone che è stata ripresa e ha ispirato anche gli Italo Brothers per realizzare la loro Loud and Wild. Ma subito il Liquido con Narcotic.
0: Contaminazioni.

Wild di Italo Brothers va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora il liquido che hanno ispirato la canzone che abbiamo appena sentito con Narcotic. Per quel che riguarda le contaminazioni è tutto, da Michi Boselli alla prossima su One Dance. One, one, one.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance. Insieme a Dino Brown vi presentiamo le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le ascolteremo nei prossimi anni? E chi lo sa? Oggi tocca all'ultimo singolo di Alex Guetta, si chiama All I Need.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Italia 1 1997, Datura, I Will Pray.
2: E vai con la voce!

0: Dato I Will Pray da Tura qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown e Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la

Siamo nell'estate del 1997, tra le più ballate in quella calda, caldissima estate c'era lei, la meravigliosa Paradiso con Bailando, pezzo che restò in tutte le classifiche europee per parecchio tempo durante quell'estate. Tra le più ballate anche il pezzo di Ondina.

anche per lei, Ondina, con il suo progetto intitolato Summer of Love, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Tra le più ballate in quella calda estate, anche il progetto di

poeta della dance, un giovanissimo poeta, Gigi Doug con Music, che ho ballato con voi nella Memory Chart. Siamo nell'estate del 1997 e in quella calda estate andava di brutto in discoteca anche questo pezzo firmato Laguna, Spiller from

la musica di Laguna con la sua canzone intitolata Spiller from Rio a chiudere la Memory Chart. Siamo stati nel passato della dance nell'estate del 1997 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, peace and love. One.

quando

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi, quanti balli ci facciamo nella nostra pista meravigliosa sulla quale possiamo veramente sprigionare tutta la nostra energia. Dal 1988 ritroveremo anche Pazzi

0: Abbiamo ascoltato gli 8 Wonder, I'm Not Scared, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: L'Italia nella morsa della terza ondata di calore, con temperature che potrebbero toccare i 45 gradi in Sardegna. Quattro città, bollino rosso: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Domani saranno 7, mentre sono 14 le città in arancione. Grave emergenza idrica in Piemonte, che chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre Teheran avvia l'esame progetto legge sullo stretto di Hormuz. Il presidente USA rilancia: saremo noi a controllare il passaggio, faremo pagare il 20% del valore del carico. A pochi giorni dall'uccisione di un messicano a Houston, gli agenti dell'ICE, protagonisti di un'altra sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione e di frontiera. Il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi. La sua nomina dovrebbe avere il via libera oggi in occasione del Consiglio dei Ministri. Attualmente Stazzi è segretario generale dell'antitrust. Mondiali alle 21 italiana a Dallas, prima semifinale, Francia-Spagna. È tutto.

0: Song, Bob Sinclair. Torneremo nell'estate del 2005 con i Pops and Scar e Vieni con me, ma subito nei 90 con la voce della meravigliosa Stephanie Halley da Buffalo, conosciuta con il suo nome d'arte Gaia e la sua It's Love.
1: Summer Vibes su One Dance.

Everybody scream! Lala Song, canzone del DJ producer francese Bob Sinclair, pezzo che ci ha riportato all'estate 2009, prima i Pups & Scar con Vieni con me dall'estate 2005 e dal 1998 It's Love di Gaia. Tra pochissimo su And Dance nelle Summer Vibes, dall'estate 2006 Sorry di Madonna, da quella del 2000 Up and Down di Billy Moore, e adesso vi riporto nei 90 con gli Snap The Power.

Emotions on the Dance Floor, Lady Ciccone, Madonna con la sua Sorry dall'estate 2006 nelle Summer Vibes di One Dance, prima Up and Down di Billy Moore e dal 1990, un'estate che noi italiani ricordiamo bene per i campionati del mondo nel nostro bel paese, The Power degli Snap. Tra poco gli LMFAO ci riporteranno all'estate 2011 con Party Rock Anthem, da quella del 2007 Umbrella di Rihanna e Jay-Z e dal 1991 Faith, Rosalía.

of America, gli LMFAO, che sono stati un duo musicale dance rap che nell'estate 2011 fece ballare praticamente il mondo intero con questa party rock anthem nelle summer vibes di One Dance. Prima dall'estate 2007 Umbrella di Jay-Z e Rihanna e da quella del 1991 Faith di Rosala. È stata una grande puntata firmata Summer Vibes, vi aspetto prestissimo qui su One Dance per condividere e ballare insieme a voi altri successi legati ai periodi più caldi

0: sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance degli anni 70 e 80 su One Dance è One Dance Classics. Con Lauretta Vostra riviviamo le emozioni più belle della musica dance di quei decenni. Ce le balliamo tutte queste, mamma mia, quanti ricordi, quanta bella musica solo qui su One Dance. Ritroviamo la famosissima e mitica Italo Disco, anni 80, pezzi strepitosi, artisti che hanno fatto veramente la storia di quel decennio. 1985, Baltimora, Tarzan Boy.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. È mezzogiorno.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella di Jelsi e Sara di Vita, mamma e figlia quindicenne decedute a Pietracatella in provincia di Campobasso dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo morisano, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime ogni opzione è ancora sul tavolo. È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature addirittura fino ai 44-45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, domani cresceranno a 7. Il governo studia la stretta anti-Maranza, oggi torna in Consiglio dei Ministri il decreto sicurezza con alcune limature. Tra le ipotesi allo studio un ulteriore giro di vite contro appunto il fenomeno Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale in determinate circostanze l'eventualità di effettuare il decreto preventivo. I mondiali di calcio entrano nella fase cruciale con le semifinali. Stasera alle 21 a Dallas si gioca Francia-Spagna, domani stessa ora ad Atlanta, Argentina-Inghilterra. In casa azzurra ore decisive invece per scegliere il futuro CT della nazionale. Oltre alle candidature forti di Mancini in primis e di Conte, si affianca anche quella sorpresa di Pirlo, più defilata invece la posizione di Guardiola. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto. The end.
4: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.
5: Welcome to Metropolis, the futuristic city.

0: Combinazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo con un grandissimo della musica, con Rod Stewart, dal 1978, canzone ballatissima all'epoca, mi ricordo anche il video, Do You Think I'm Sexy, è la canzone che poi nel 97 è stata ripresa anche in chiave rap dagli Entrance. Ascolteremo anche questa, ma subito Rod Stewart.
2: Contaminazioni.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2001. Safri Duo. Play the live.

0: Abbiamo ascoltato Safri Duo Played Live qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Emotional Power su One Dance.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia. And it goes a little something like this.

0: Check this out.
1: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
2: Allacciatevi bene le scarpette da ballo perché la nostra macchina del tempo ha appena inserito questa data nella Memory Chart di One Dance. Vi accompagno questa volta nell'autunno del 2003 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi. La prima delle 5 è remixata da

in quell'autunno, raccontatecelo ovviamente con un sms al 378 30 378 30, scrivendo solamente "io c'ero" e noi capiremo tutto. Siamo nell'autunno del 2003 con questo appuntamento firmato Memory Chart, il remix è quello di Molella, il pezzo di Rino Gaetano intitolato "Ma il cielo è sempre più blu" che ha aperto il sipario a questa Memory Chart.

Prezioso e Marvin con Voglio Vederti Danzare, che ho ballato qui su One Dance insieme a voi nella Memory Chart. Nell'autunno del 2003 in discoteca ballavamo anche il remix di Molella dei Gemelli Diversi, Mary.

Lacrime agli occhi, quanti ricordi anche legati all'estate del 2003 con questa canzone che poi ci portammo addirittura all'autunno di quell'anno, che restò in classifica per parecchio tempo. E proprio in quell'anno siamo, autunno 2003, erano gli Eiffel 65 con il remix di Molinaro, era Viaggia insieme a me, la radio che state ascoltando One Dance, il programma è la Memory Chart. E adesso Benny Benassi, Satisfaction.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance, l'appuntamento imperdibile con One Dance Classics. Con Laura facciamo un viaggio meraviglioso tra le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. 1980, Tondo Tondo, Kool & The Gang con Celebration. La canzone è un inno a festeggiare, celebrare i bei momenti. E allora lo facciamo volentieri con Kool & The Gang.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Kool & The Gang Celebrate qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13:02.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: La crisi medio orientale. Notte di raid americani sull'Iran. Trump annuncia: siamo di nuovo in guerra. Presto distruggeremo il sito nucleare di PKX Mountain vicino Teheran. Dall'Iran lancio di missili e droni sui paesi del Golfo. Colpite due petroliere degli Emirati. Trump non molla, poi la presa su Hormuz. Saremo noi, dice, a imporre.

0: diplomazia all'ambasciata USA. Il ministro degli esteri Tajani dimostra il ruolo dell'Italia per la pace, ipotizzando poi l'intervento post-conflitto.
1: L'Italia intende svolgere un ruolo importante anche dopo, sia con una presenza, una volta conclusa la missione UNIFIL, sia per quanto riguarda la formazione dell'esercito regolare libanese al fine di rinforzare le attuali istituzioni.
0: Terza ondata di caldo sull'Italia, bollino rosso per Perugia, Firenze, Brescia, Torino. Domani saranno 7 le città in rosso. Sport mondiali, alle 21 italiana a Dallas, prima semifinale Francia-Spagna, domani l'Argentina, campione in carica, affronta l'Inghilterra. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
2: The end. Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

0: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.
1: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, mettetevi comodi e allacciatevi le stringhe delle vostre scarpette da ballo, perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarci alla primavera del 2019. Sei anni fa andava di brutto SOS di Avicii.

rimane Tim Avicii, era SOS, la prima delle 5 canzoni che abbiamo straballato nella primavera del 2019. La seconda arriva dalla Svizzera, è di DJ Antoine.

Medusa, appena sentiti qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con Memory Chart, insieme alla nostra macchina del tempo siamo tornati alla primavera del 2019. Tra i più forti c'era anche questa canzone di Jack Jones, All Day.

dalla Gran Bretagna, Timusin Fabian Kwonga Wa Aluo, nato a Londra nel 1987, conosciuto da tutti noi con il suo nome d'arte, per fortuna aggiungerei. Era Jack Jones con All Day All Night nella Memory Chart di One Dance. Restiamo nel Regno Unito con Calvin Harris e Giant.

ultimo della nazionale inglese, ovviamente Calvin Harris, appena sentito qui su One Dance con la sua canzone Giant, che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 2019 e la Memory Chart tornerà presto qui su One Dance. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto. Peace.

uscita nel 1997, questo grande pezzo di Scuba, progetto dietro al quale si celava il DJ Herbie, in realtà campiona Daddy Cool dei Bolley.

Originale di What's Up Daddy era Daddy Cool, ma lo sapevano tutti, abbiamo nominato il DJ Herbie, che era dietro un sacco di progetti negli anni 90-2000, non solo Scuba ma anche Kalia, quelli di Ritual Tibetan.

0: stessa mano di Scuba era la stessa di Kalia, ovvero il DJ Herbie, che abbiamo ricordato in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance, solo musica che ha fatto la storia.

il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Jean Duval.

0: and Dance ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo su One Dance. Vi facciamo rivivere i ricordi più belli attraverso le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Con Lauretta Mostra dal 1987, Sabrina Salerno e la sua Boys. Raggiunse il terzo posto nel Regno Unito, prodotta da Claudio Cecchetto, il genere italo disco che fece veramente il giro del mondo. Certo, lei famosa non solo per la sua voce e per le sue canzoni, però davvero molto brava, molto simpatica, Sabrina Salerno, Boys.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Sabrina con Boys qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e un minuto.

0: Non vedevamo l'ora di ritornare qui su One Dance con Ten Dance. Noi siamo quelli che prendono un trentennio e lo passano al setaccio di 10 anni in 10 anni. Ciao a tutti, sono Scar e con me c'è il DJ Lele Alberganti e non ci perdiamo ulteriormente in chiacchiere. Siamo pronti con la prima sequenza di questa nuova puntata. Tra poco Baila Conmigo, faremo un po' di festa con Divey dal 2019. 10 anni prima, dal 2009, Bob Sinclair e la Sugar Hill Gang con Lala Song. Apriamo la sequenza con un capolavoro dal 1999, anno molto importante per la musica dance. Qui ci sono gli ATB con 9 PM, Till I Come.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Vamos a bailar, baila conmigo. E su One Dance baila sempre, sempre Davy dal 2019, prima ancora dal 2009 Bob Sinclair, la Sugar Hill Gang con Lala Song. E dal 1999 abbiamo risentito anche 9pm Till I Come degli ATB. State ascoltando Ten Dance qui su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. Noi siamo prontissimi con la prossima sequenza. Tra poco, dal 2015, risentiremo David Guetta e Nicki Minaj con Hey Mama. 10 anni prima, dal 2005, il nostro Alex Gaudino con Little Love. Apriamo la sequenza dal 1995 con una canzone che fa cantare ancora tutte le piazze, soprattutto dai festival 90-2000. La Bush con Be My Lover.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Hey Mama di David Guetta e Nicki Minaj dal 2015, 10 anni prima dal 2005 anche Alex Gaudino con Little Love e dal 1995 abbiamo risentito La Bouche con Be My Lover. Queste tendenze sono su One Dance, io sono Scar col DJ Lele Alberganti, vi invitiamo all'ultima sequenza di questa nuova puntata e vi porteremo dal 2010 fino al 1990. Dal 2010 risentiremo Beautiful Monster di Nio, 10 anni prima dal 2000 anche Spiller con Groove Jet e apriamo la sequenza dal 1990 con i 24/7 e I Can Stand It No More.
1: Tendenze su

meravigliosa Beautiful Monster di Nio, dal 2010 Cristiano Spiller con Groove Jet, e dal 1990 abbiamo ritrovato una splendida I Can Stand No More dei 24/7. Ma prima di chiudere, signore e signori, c'è il momento l'elegante, e allora risentiremo Hacienda con Sabor.

azienda Savor. Che pezzone, ragazzi, qui mi si è aperto veramente un cassettone della memoria grazie all'appuntamento l'elegante qui su One Dance. Si chiude qui Tendance, io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.

0: Ogni giorno alle 16 su And Dance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta allora qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Le sceglie Edo Colavini, le seleziona il sottoscritto Dino Brown. Ci ascoltiamo Shades of Blue, il disco di John Summit.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1997. W Somebody.
2: Loro sono i W con Somebody.

0: W. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto al 2003. In questa pillola ti parlo di Stupidisco.

grandissimo disco house di Vito Lucente, ovvero Junior Jack, che riprende un successo delle Pointer Sisters, probabilmente lo sanno tutti, sto parlando di Jeremy.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 15.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Medio Oriente, le forze statunitensi hanno nuovamente preso di mira le infrastrutture dell'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi americane nel Golfo. Stretto di Hormuz, tensione ai massimi, missili iraniani hanno colpito due petroliere degli Emirati Arabi. Sullo sfondo della nuova escalation, la richiesta di Washington di un pedaggio a Hormuz, annunciato anche il blocco delle navi iraniane che scatterà nelle prossime ore. Intanto, prezzi del petrolio in rialzo fino al 4%, sale anche quello del gas, in aumento di 3 punti percentuali. Legge elettorale in aula alla Camera, già stasera potrebbero essere votati i primi emendamenti. Sul nodo delle preferenze la maggioranza ha trovato l'accordo, le opposizioni promettono battaglia, il PD orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze. 'Ndrangheta maxi blitz in Calabria, 79 arresti. Nel mirino dell'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, le cosche dei De Stefano, Tegano e Condello. La lotta alle mafie è priorità assoluta del governo, commenta Meloni. La terza ondata di caldo, oggi 4 città da bollino rosso, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Mondiali alle 21 italiane la prima semifinale tra Francia e Spagna. Domani lo stesso orario la seconda tra Inghilterra e Argentina. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: The end. Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. Questa volta con l'aiuto della nostra macchina del tempo vi accompagno nell'autunno del 1997 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi di passaggio tra l'estate e l'inverno del 1997. La prima delle 5 è Bienvenue di Selvin Rotten.
2: Bienvenue sur la piste de danse.

Ecuador, questo è il disco di Sash che ho ritrovato con voi qui su Undance. Ogni giorno c'è la Memory Chart, più appuntamenti da ascoltare in FM, DAB e app. E se non l'avete ancora fatto, scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque.

0: progetto di Todd Terry va a chiudere il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati nell'autunno del 1997. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One dance.
1: One dance. One dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1995. Questa diventò una hit non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tra l'altro uno dei primissimi pezzi ad essere stampati sulla famosissima etichetta Bonsai Records, dedicata alla musica trance. Sto parlando di Quadran, Eternally.

0: il disco dei Quadran, Eternally, dal 1995, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni, la trovi su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Sei su One Dance.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai dischi Dream e Progressive Trance che hanno fatto la storia, ti riporto indietro niente po' di meno che al 1993, prodotto in Spagna e diventato uno dei dischi cardine degli anni 90, Sim System. Questa è Baracca Destroy.
2: Es la música infinita, el sonido de Valencia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 da Top of the Pops del 2002. Let's go, something.

0: con Let's Go Something qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000. Funky.
2: Funky. Qua. 1996. Funky. J-H e DJ Jed ancora insieme. Funky.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e un minuto.
2: This is the latest dispatch just received in our news.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Oggi alla Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. Alcuni nodi ancora da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. La maggioranza nei giorni scorsi è apparsa divisa soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega sarebbero propensi per il sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Per le opposizioni annulla la parità di genere. La Schlein è una legge irricevibile nel metodo e nel merito, ha detto appunto la leader del PD. Guerra in Medio Oriente, per la terza notte consecutiva ci sono stati bombardamenti statunitensi sullo stretto di Hormuz. La tensione resta alta, Trump annuncia di voler imporre un pedaggio del 20% e minaccia di colpire il sito nucleare di Pickaxe Mountain. Mi dispiace per Martina, chiedo scusa ma non chiedo perdono, perché non perdono me stesso di questa brutta cosa. Così, con una dichiarazione spontanea, è iniziata l'udienza del processo contro Alessio Tucci, reo confesso dell'uccisione della sua ex fidanzata Martina Carbonaro. 14 anni, è stata uccisa da Fragola il 25 maggio 2025 in un cantiere abbandonato. La madre della vittima, Enza Cosentino, davanti alle foto delle ferite sul capo della figlia, ha pianto e urlato contro Tucci: bastardo. E poi ha aggiunto: Dio può perdonare, io no. Mondiale di calcio, stasera la prima semifinale alle 21, Francia contro Spagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. The end.

0: Sheeran con Shape of You ci riporterà con la mente all'estate del 2017, 4 anni prima, in quella del 2013 con will.i.am e Justin Bieber, That Power, e dal 1983 Billie Jean, Michael Jackson.
1: Summer Vibes su One Dance.

2013, That Power di Will.i.am e Justin Bieber, e dal 1983 Billie Jean di Michael Jackson. Tra pochissimo Bob Sinclair, Madonna con Give It To Me, e dall'estate del 1983

un successo dell'estate 2016, uno dei tanti creati dal DJ producer francese Bob Sinclair, appena sentito qui su One Dance. Siete nelle Summer Vibes, benvenuti, benvenute. Dal 2008, prima di Bob, Madonna con Give It To Me, e da quella del 1993, gli 883 con Nord Sud Ovest Est. Summer Vibes continua, tra pochissimo il DJ produttore discografico britannico Rhyton, ma anche i Black Eyed Peas con I Got The Feeling, e subito dall'estate del 1996, dalla Giamaica, un grande

0: Day è il titolo di questa canzone che fu un grande successo del DJ e produttore discografico britannico Ryton, pezzo che ci ha riportato all'estate del 2021, prima da quella del 2009 I Got The Feeling dei Black Eyed Peas e dal 1996 anche Bob Marley. Si chiude così una super puntata firmata Summer Vibes che tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, bye!
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna give you life, looking for your eyes. It feels so right, looking for your eyes. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi. Scatman's World.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ciao a tutti, un abbraccio, benvenuti su One Dance. Da Dino Brown e Edo Colavini è tornata Four to the Floor, grande pezzo degli Star Sailor, questa volta insieme agli Offenbach.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2002, Looking for Something. Neja.
2: Ragazze, mettetevi un pochettino più a destra, destra.
3: Destra nostra o destra tua?
2: La vostra destra, mettetevi lì così.
3: Destra.
2: No, dai, dai,
3: vabbè,
2: dal centro, più al centro,
3: okay,
2: del palco.
3: Più al centro.
2: Così sorridete, mettetevi in posizione, dai.
4: Posizione?
2: No, dai, fatele serie. Facciamo un esperimento. Siccome solitamente c'è un solo fotografo che fa le foto,
3: sì,
2: a voi due, invece adesso tutto il pubblico di Taormina vi farà una foto quando avrete finito di presentare il prossimo artista.
3: Va bene?
2: Okay,
3: ci siamo.
2: Okay. Facciamo,
4: allora,
2: ok,
4: vai.
2: Quando alzate la mano, ok? Allora, petto in fuori e pancia in dentro. No, il contrario, dai, dai, fatele
4: no,
2: serie.
4: Allora,
2: pronti? Vai.
3: Pronti con Looking for Something.

0: cercato Neysha Looking for Something qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto al 1994 in questa pillola su One Dance. Ti parlo di Sex Drive.

c'è Delvio Morato e un disco importantissimo degli anni 90, perché la voce è quella di Pete Burns, lo stesso dei Dead or Alive, quelli di You Spin Me Round.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 58 minuti. This is the latest
2: dispatch. Just received in our newsroom. Saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
3: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da 3 giorni adesso con il mio staff. Oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi 3 giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'avevo fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono li sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare e nulla, e sicuramente sarà me, al mio staff e le persone che ci circonderanno, che sono qua, c'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo, e dopo le altre problematiche sinceramente in questo momento io non ci posso fare nulla.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: condizio sine qua non. Cioè, la storia della dance va ascoltata rigorosamente con il volume a palla. Cominciamo con Dance Nation.
1: La storia della dance.

grandissimi Dance Nation con questa Sunshine. Arrivano dall'Olanda, si sono formati nel 2001 e tirarono subito fuori questa perla, cioè appena si sono formati hanno subito fatto una hit. In Italia andò discretamente, ma nel resto del mondo fu veramente una grande botta, come direbbe il compianto franchino. Tra l'altro fecero dei dischi, dei singoli molto belli. Subito dopo Sunshine arrivò un altro pezzo che era simile nel 2002, si chiama semplicemente Dance. Alzate la radio come non mai, grazie. Questa è una perla, eh? Una chicchetta, lo sapete che a noi ci piace, ci piace.

0: Sansa.
1: E poi ste salitone con questi sintoni. Dance Nation.
0: Come on!
1: Non bella come Sunshine, ma anche questa ti dà una carica addosso.

Malika, come già detto, arrivo subito dopo Sunshine, Dance Nation, Dance. E ce n'era un'altra che voglio ricondividere con voi qui nella storia della dance. Era Move Your Love. Questa mi piace ancora di più, eh?

E poi la solita struttura, no? Prima la tizia che canta, poi pausa e poi l'esplosione. La dance made in Olanda.

0: qualcuno che stava pensando dov'è che l'ho già sentita, un pezzettino di Move Your Love e adesso Disco Viaggio DJ Panda.
1: Disco Viaggio. Return my dimension.

dei più grandi successi del 1996, DJ Panda, direttamente dai portici di Bologna, con la sua My Dimension. E mi permetto di scherzare perché è un amico, insomma, ci siamo visti anche una sola volta, ma poi a pelle ci siamo presi e mi ha raccontato un sacco di chicche degli anni 90. Tra l'altro, ecco, cosa importante da dire, il DJ Panda fu uno dei precursori della musica Dream, perché ancora prima di Children di Robert Miles fece uscire un disco bellissimo che aveva proprio la parola Dream dentro, era It's a Dream, firmato World Inside the Music, era questo qui. It's always a world inside the music.

0: altro pezzo che ascolteremo presto nel nostro spazio disco viaggio. Mamma mia, grande Panda, adesso Mesh,
1: la storia della dance, chicca.

negli studi dell'Altro Mondo Studios, una delle discoteche più famose d'Italia, a Rimini, esattamente a Miramare. Io ho avuto anche il piacere e l'onore di, insomma, cominciare la mia carriera proprio all'Altro Mondo Studios. Anzi, a dire la verità, mettevo i dischi al Gotha di Riva Azzurra e all'Altro Mondo andavo a fare il vocalist. E poi recentemente, insomma, qualche anno fa, ci ho fatto anche un capodanno. Mi ricordo negli anni 90-80 c'era la Navicella, i Laser. Era una discoteca avantissima per l'epoca, perché fu la prima ad usare gli effetti speciali. Ecco, questo pezzo dei Mesh, Music is Playing So Loud, è stato prodotto proprio negli studi dell'Altro Mondo, perché dietro si cela il grandissimo Luca Belloni, che saluto, e adesso

2013 riprende ATC con Around the World, che a loro volta poi riprendevano un disco che si chiama Rookie Werk, se così si pronuncia, del 1998. Carolina Marquez insieme a Florida, o Florida che dir si voglia, quel rapper, pensate, che negli Stati Uniti ha venduto 100 milioni di dischi, o meglio nel mondo ha venduto 100 milioni di dischi, e Carolina Marquez ha avuto anche la fortuna e l'onore di poter collaborare insieme a Florida. Tra l'altro, subito dopo, sempre in quell'anno, fece uscire Get on the Floor con un featuring ancora più importante, se vogliamo, insieme a Pitbull. E adesso Gabry Ponte ed Erika.

0: del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10, siamo a 9, quindi complimenti al DJ Ross. Tra l'altro prima abbiamo sentito la compagna Erika, ci colleghiamo a Seregno con lo studio del commercialista del DJ Ross, che sta contando i soldi di SIAE che sono arrivati dopo questi due passaggi nella storia della dance. Mamma mia, si è arricchito il DJ Ross, mi raccomando Ross, poi si divide, eh?
1: La storia della dance.

0: come dico sempre io, l'unico dei Maya che non porta sfiga, Edward, insieme a Vika Gigolina, se ne uscì nel 2009 con questa Stereo Love, diventato poi un tormentone nell'estate del 2010, anche e soprattutto qui in Italia, dove andò benissimo e ha venduto migliaia di copie. Tra l'altro ho avuto anche il piacere di scambiare quattro chiacchiere qualche tempo fa con Edward Maya. Una bellissima canzone come tutte quelle che suoniamo qui nella Storia della Dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: One Dance. One Dance.
11: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Come dico sempre io, il santo protettore della dance, San Salvador, l'originale degli anni 70 di Azzotto, ripreso da Moonlight. Questa è uscita nel 2004 ed è diventata un tormentone di quell'estate, anche se l'originale era bellissimo, prodotto in Italia da uno dei più grandi arrangiatori che il nostro paese abbia mai avuto. Sto parlando di Celso Valli, tra l'altro scomparso anche insomma recentemente, al quale io farei un applauso perché ha arrangiato e prodotto dei dischi che hanno fatto la storia della musica italiana. Vi faccio un po' di esempi: Eros Ramazzotti,

piacerebbe tornare nelle discoteche degli anni Ottanta. Sai che meraviglia? Altro che adesso, a parte che adesso le discoteche fanno un po' di fatica, ma negli anni Ottanta ci deve essere stata un'atmosfera molto particolare, con queste perle. Celso Valli era anche dietro di Mattia Bazzar. Mamma mia, ti sento.

faccio di nuovo un gran applauso a Celso Valli per tutte le perle che ha arrangiato e per tutto il resto, perché dovremmo dedicare una puntata di 2 ore, veramente. Mi è venuta voglia di anni 80, Alphaville e David Guetta con Forever Young.

40 anni, perché questa versione di Guetta è uscita nel 2024, Forever Young, remixata già nel 1995 dagli Interactive. Ne abbiamo parlato un sacco di volte qui della storia della dance. Ho detto

0: nonostante abbia avuto un successo veramente mondiale, mi ha sempre fatto venire l'orticaria. E non so perché, i French Affair, un gruppo musicale un po' tedesco e un po' francese, si sono formati nel 1999 e si sono sciolti 10 anni dopo. Nel 2009 ci hanno donato delle perle come questa My Heart Goes Boom e anche Sexy, giusto e doveroso ricordare il disco che arrivò subito dopo. Tra l'altro, con questo pezzo parteciparono al Festival Bar del 2000, perché My Heart Goes Boom divenne un tormentone estivo di quell'anno, nonostante il disco sia stato pubblicato il 10 gennaio, ma una volta i pezzi duravano un pochettino di più rispetto adesso. Da quel Festival Bar lì arriva la nostra chicca of the day degli Eiffel 65.
1: La storia della dance, chicca of the day.

0: primo album che conteneva Blue, Move Your Body e Too Much of Heaven si chiama My Console, super chicca of the day qui nella storia della dance. E tra l'altro a quei tempi il cantante Jeffrey J degli Eiffel 65 stava insieme a Neja, ce l'ha confessato proprio in una recente intervista. Ho detto confessato, niente, sta settimana mi esce confessato, ce l'ha confessato, stavano proprio insieme. E a questo punto nel nostro spazio non solo dance arriva proprio la bella Agnese con Singin' Na Na Na.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.
2: Yo!

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 18.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
7: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da 3 giorni adesso con il mio staff. Abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi 3 giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'avevo fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono li sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare e nulla, e sicuramente sarà a me, al mio staff e alle persone che ci circonderanno, che sono qua, c'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo, e dopo le altre problematiche sinceramente in questo momento io non ci posso fare nulla.
6: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
8: The end.
9: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
10: Potevi pensare che la prima volta in America che succede che una ragazza con il suo album d'esordio arriva prima in classifica. Quindi
11: davvero?
10: Ti ho detto una cosa eclatante.
11: Che notiziona! Allora, sono quasi tutti in posizione. Non è né la sorella di Britney Houston, né la cugina di Alex Britney.
10: No.
11: Ma è solamente lei, simpatica, forte, bella e brava, Britney Spears!
10: Baby!

venduto milioni e milioni di copie e partecipò anche al Festival Bar del 1999, presentata da Fiorello e Alessia Marcuzzi, Britney Spears con Baby One More Time. Pensate che questo pezzo era stato proposto prima ai Backstreet Boys, che lo rifiutarono. Poi venne proposto alle TLC, quelle di No Scrubs, che non furono coinvolte da Baby One More Time. Appena lo sentì Britney Spears, che ancora non conosceva nessuno, dice: sì, questo pezzo mi piace, lo voglio cantare. Ed è diventata una super hit grazie soprattutto a MTV, che metteva il video veramente centinaia di volte al giorno, e grazie all'immagine di Britney Spears un po' da Lolita, insomma una bellissima ragazza, ma lo è tuttora, ci mancherebbe. Pezzo più venduto, uno dei pezzi più venduti del 1998 e

pubblicato il 19 ottobre del 1998, è diventato il disco più venduto al mondo nel 99 insieme a Baby One More Time di Britney Spears, che abbiamo ascoltato poc'anzi nel nostro momento live qui nella storia della dance. Giusto e doveroso ricordare, tra le tante cose, che ha vinto anche un Grammy Awards Believe di Cher nel 2000. Parteciparono anche, o meglio, le altre canzoni erano Praise You di Fatboy Slim, Waiting for Tonight di Jennifer Lopez, c'era I Will Go With You.

Light, uscita il 14 maggio del 2002, fu nominata per il Grammy Awards nella categoria miglior brano dance. Vedi, ne stavamo parlando poc'anzi dei Grammy, perché abbiamo sentito Cher con Believe, e questa è un'altra perlina qui nella storia della dance. Andiamo in Germania, ci aspetta il DJ Sash con Movemania.

0: È sempre una botta al cuore riascoltare questa perla incontrastata di Gigi D'Agostino, Elisir, dall'estate del 1998, prodotta insieme al grande Paolo Sandrini, che ho avuto il piacere di intervistare. Sentite un po'.
1: Era l'estate del 1998, anche se mi raccontavi che il disco poi è nato decisamente prima, giusto?
2: Assolutamente sì, il disco è nato, se non sbaglio, addirittura nel 97, autunno 97, così, perché Gigi veniva quando c'era tempo, quando c'era spazio.
1: Certo,
2: quando...
1: lui era già una superstar, quindi era in giro per l'Italia.
2: Era in giro per l'Italia, ma soprattutto lo studio dove lavoravo prima era uno studio che un po' lavoravo con Gigi, un po' lavoravo per altri progetti, altre cose, cioè ogni giorno ce n'era una, e quindi Gigi doveva, tra virgolette, quasi prenotare il musicista che sarei stato io per portare avanti questo provino che poi sarebbe diventato Elisir.
1: È bello pensare che, insomma, l'incontro con Gigi D'Agostino ti abbia cambiato la vita. Voglio dire, adesso lo dico qui davanti a tutti pubblicamente, una cosa banale che tutti sanno: Gigi è Gigi perché un motivo c'è. Voglio dire, è uno dei più grandi artisti del nostro paese. Paolo Sandrini, insomma, ha avuto il piacere e l'onore di collaborare con lui, poi voi due insieme eravate un team. Io mi soffermerei su questa cosa del team, perché adesso si parla quasi sempre a vanvera di sta storia del ghost producer, che non significa assolutamente niente. Cioè, non esiste uno che fa un disco completamente al 100%, uno dice dammelo, vendimelo, che esco io con quello. Magari esiste adesso, ma una volta non era così.
2: È una nota di povertà questa industrializzazione della produzione musicale, perché la produzione musicale dovrebbe nascere con dei connotati artistici fin sul nascere. Mi spiego meglio.
1: Sì.
2: Chi lavora in uno studio di registrazione dovrebbe essere in simbiosi con l'artista che poi fa uscire le cose, per far uscire il massimo e quindi fare una cosa che poi viene comunicata e arriva agli altri. E spesso così non è ultimamente, perché si fanno dei dischi e poi si vendono in anonimato, come dici te. È una cosa, a mio avviso, un po' triste. Io sono stato abituato diversamente. Io le cose migliori che ho fatto le ho fatte entrando in simbiosi con i DJ collaboratori, in questo caso con, siamo ancora Gigi D'Agostino, parlando con Gigi D'Agostino.
1: Sì.
2: E è una cosa, ci siamo completati uno con l'altro. Lui per alcuni aspetti musicali, io per altri aspetti, ma poi la concretezza delle cose si ha per l'unione di queste forze.
1: E certo.
2: E diversamente si fa facendo dei copia e incolla. Si possono fare benissimo delle produzioni, diciamo, fatte al 100% da se stessi, però i risultati, secondo me, non potranno mai essere uguali.
0: Un grande applauso a Paolo Sandrini. Vi ricordo, come faccio tutti i giorni, trovate le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance.

classico degli O-Live, uscito nel 1996, You're Not Alone, era Andre Tannenberger, il DJ ATB qui della storia della dance.

Buongiorno, insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval facciamo suonare le super hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore e nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama la storia della dance.

0: selezione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

si sono formati per caso in una nota discoteca di Parigi che si chiama Queen. Quella sera mettevano i dischi Thomas Bangalter dei Daft Punk, Alain Brax, e il vocalist era Benjamin Diamond. Fatto sta che a un certo punto il DJ Thomas Bangalter suona una traccia che si chiama Fate di Chaka Khan e Benjamin Diamond comincia a strimpellare tra virgolette sopra Music Sounds Better With You. Così è nato probabilmente uno dei più grandi successi house di sempre, quindi si meritano l'applauso gli Stardust, appena sentiti qui nella storia della dance. Torniamo in Italia con il progetto dietro al quale c'era Stefano Gambarelli, The Beach Hotel, Do You Wanna Dance?

Dance, come detto poc'anzi, il progetto dietro al quale si celava il grandissimo Stefano Gambarelli, DJ resident della Villa delle Rose di Riccione per un sacco di tempo. Io mi ricordo perché abitavo in Romagna, non ho avuto il piacere di intervistarlo e di conoscerlo, ma prima o poi lo farò. Tra l'altro, Stefano Gambarelli aveva un sacco di progetti paralleli. Un altro era Pass It Down Foundation, era suo il remix di Sandy B che ci ascoltiamo. Anzi, ce ne sentiamo un pezzettino, la voce di Sandy Chambers.

La voce di Sandy è un valore aggiunto. Qui comincia a fare i suoi vocalizzi ed è perfetta. Grande Sandy, sappi che ti amiamo.

0: fatico sempre un pochettino a pronunciare il nome di questa cantante meravigliosa, Karen Ramirez. Lo sapevo che partiva l'allarme della R Moscia con questa Lies, tra l'altro remix di Angelino, se non sbaglio, che ha messo sotto Small Town Boy di Bronski Beat. E allora salto negli anni 80 con il disco 80.
1: La storia della dance, disco 80.

0: È una perla veramente che non sentivo da tantissimo e mi piace perché mi apre dei cassettini remoti della memoria. 900 con Moving On, il disco 80 nella storia della dance.
1: Sei su One Dance.

Al Bucarollo si chiama Love Song, riuscì ad arrivare al numero 4 della classifica italiana proprio generale, quindi tanti complimenti. Prima Seth Way, anche produzione italiana, dietro al quale si celava Carlo Oliva, che ci tengo a salutare. L'ultimo di oggi è dei Madhouse, Holy Day.

0: che ritorna esattamente tra 22 ore. Grazie anche oggi per averci sopportato. Un abbraccio da Dino Braulio. Ciao.
1: La storia della dance.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 19:01.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Sale a 6 il bilancio dei morti a Bruxelles, dove un incendio è scoppiato nel complesso residenziale della Torre Oxy. 250 lavoratori evacuati, tra questi 2 sono stati ricoverati in ospedale, cause ancora da indagare. Medio Oriente, controordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente americano prospetta ora accordi commerciali al posto della tassa al 20% del valore delle merci in transito. Proprio a Hormuz, missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una petroliera norvegese ha annunciato di essere stata attaccata al largo dell'Oman. Paura nelle Dolomiti, 2 frane hanno interessato la zona di Sesto. Dalle ricerche effettuate non risulterebbero dispersi, una persona risulta leggermente ferita. Terza ondata di caldo, Perugia, Firenze, Brescia e Torino, le città oggi da bollino rosso. In Sardegna picchi di 45 gradi. Mondiali, alle 21 Francia e Spagna aprono le semifinali. In palio la finale del 19 luglio contro una tra Inghilterra e Argentina in campo domani. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: The end.
0: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

forti nell'estate del 1990, anno in cui la nostra macchina del tempo ha deciso di teletrasportarci in questo nuovo appuntamento con Memory Chart. Tra le più forti in quell'estate anche Vogue di Madonna.

la memory chart che trovate ogni giorno qui su One Dance. Era Vogue di Madonna, tra le più forti dell'estate del 1990, insieme a questa canzone firmata 24/7, I Can Stand It.

Dawson, la cantante Nancy Cullen, che poi venne sostituita da un'altra componente, Stella, e questa è la loro I Can Stand It. A chiudere il sipario questo appuntamento con la Memory Chart, siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1990, e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love. One.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi ti riporto indietro al 1997. Questa davvero è stata una super hit di due DJ olandesi. Il progetto era CM. Questo è Dream Universe.

0: un grandissimo pezzo, famosissimo negli anni 90. CM era Dream Universe, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 e inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto al 1997 con un pezzo prodotto da JD, lo stesso che fece uscire nel 1992 uno dei più grandi successi degli anni 90. Sto parlando di Plastic Dreams. Questo è diventato un anthem della musica club dal 1997, come ho detto poc'anzi, The Sun Club con Fiesta.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 1997. The Sign, Datura.
2: E allora, piove un po'.

0: Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 20:02.
2: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti nello spazio delle contaminazioni su One Dance insieme a Miki Boselli. L'evoluzione della musica nel tempo, un'altra canzone che ha fatto veramente la storia. Questa è Waiting for Tonight nella versione del 1997, disco di debutto delle Third Party, un terzetto americano di tre ragazze molto carine che hanno dato il via anche alla carriera di Jennifer Lopez, perché qualche anno dopo, nel 99, ha realizzato la sua versione che ha raggiunto un successo pazzesco al punto da riuscire ad avere una nomination anche come Best Dance Recording. E poi giusto un paio d'anni fa si festeggiavano anche i 25 anni di uscita di questa versione e l'hanno fatto con un remix molto particolare di DJ Dark, esattamente con il cantato un po' più dance, un po' più attuale, che ascolteremo tra poco. Ma subito le Third Party con Waiting for Tonight.
2: Contaminazioni.

Tonight di Jennifer Lopez nella versione remix di DJ Dark, prima l'originale del 99 e anche Third Party, le Third Party esattamente, un bel terzetto che ha realizzato la versione originale di questa canzone nel 1997. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Oggi veramente una perla nel nostro spazio Disco Viaggio, è considerato il primo disco trance in assoluto prodotto da un DJ australiano, Russell John Ancombe, si chiama così Mystic Force. Godetevi questo pezzo che ha fatto la storia nel nostro spazio Disco Viaggio.

0: prodotto nel 1994, Mystic Force era il disco Viaggio su One Dance.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Amazon

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1998 e la colonna sonora di Brave.

0: Sakin and Friends, questo è Protect Your Mind, il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live in concert da

0: Abbiamo ascoltato Daft Punk One More Time qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti da parte di Miki Boselli nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. E allora si comincia con una canzone che ha fatto storia. Siamo al 1979, And the Bee Goes On dei The Whispers, canzone che è il primo dei due singoli di questa band a raggiungere la prima posizione della classifica dei brani soul e il primo a entrare anche nella top 20 della classifica generale americana nel 98. Poi la canzone è stata campionata

Di Will Smith va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora i The Whispers con And The Beat Goes On. Gran bel momento oggi dedicato alle nostre contaminazioni che torneranno presto su One Dance. Da Michi Boselli è tutto, ciao! One.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista di oggi del nostro spazio Disco Viaggio è Zivago, prodotto che arriva dalla Germania, dietro al quale si celavano dei grandissimi DJ producer, un giro di pianoforte che ci è entrato in testa e non è più uscito. Il Disco Viaggio di oggi è Celebrate the Love.

0: Zivago con Celebrate the Love, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: suoni di adesso. L'emozione di una volta. Emotional Power su One Dance.
1: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, see to stay.

0: Questo pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia. Be proud of what you are.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance ci sono i Future History, le papabili hit del futuro presentate da Nino Brown e scelte da Edo Colavini. È tornato uno dei più grandi successi del 1991 dei Nomad, Devotion, la versione nuova è quella di Joel Corry.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 2000 dal concerto in Germania anni 90 to Unlimited, No Limit.

0: ascoltato Live to Unlimited, No Limit, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia ti parlo

Prince è il più grande e forse l'unico successo dei Negro Khan, che sono un gruppo multietnico composto da Andrés Lafonte, uruguayano, sostanzialmente il basso e la voce del gruppo, Liliana Hachon, brasiliana, Davide Giovannini, un italiano che suonava la batteria, e Neil Angeli, inglese, oltre a Carlos Fuentes, il cileno che suonava le percussioni. Diventò famosa in tutto il mondo grazie al remix di Grant Nelson, quello che abbiamo appena ascoltato, dal 1997, e come dire, diventò un classico della musica Latin House. Giusto e doveroso ricordare che nel 2000 uscì anche la versione di Gigi D'Agostino.

0: come emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro spazio Disco Viaggio oggi ci riporta al 1968, anno di uscita di un famosissimo film diretto da Sergio Leone. Sto parlando di C'era una volta il West. Ebbene, quella colonna sonora composta dal grandissimo Ennio Morricone venne remixata da Mario Puh. Goditi il Disco Viaggio.

0: Un viaggio meraviglioso, c'era una volta il West, la versione progressive di Mario Più, ce la siamo goduta qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti riporto indietro al 1996 con questo pezzo che diventò così famoso che, pensate un po', arrivò in terza posizione nella classifica di vendita italiana. Raff by Picotto con Buckaroo Symphony.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shelly Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Dance. Suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: One Dance.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
2: Schumacher.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1998 nel nostro spazio disco viaggio qui su One Dance. I pezzi Dream, Trance e Progressive che hanno fatto la storia. In questo caso, beh, è un grande pezzo di Serious Danger. Si chiama Deeper. Yeah!
2: Style of

0: prendeva la melodia di un disco che si chiama Liquid is Liquid, era Deeper Serious Danger, il nostro disco viaggio.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia. New York.

0: Stati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.